0: Ombali si ti marambuani chi c'è? Si si deve svar mai deva chi c'è? Hindu dam samrat satguru swami madhavan chi bhagwan chi c'è? Vishwa Guru Mahamudaleshwar Swami Maheshwaranji Yogi Raj ki jai. Satya Sanatan Dharma ki jai.
1: Subhan Bhajan Mohan.